0: parte in mare, avventurismo e bene.
1: Los 40 Urban. Ponle autotune a tu día.